Buongiorno, principessa. Buenos días, princesa. Nos dice Nicola Piovani. Se deli orchestra interpreta Scenes in Sepia. Y Zenfer con Yo Young.